0: la banque nili phanang ki picheng lo langli
1: mm
0: la pena ko jiro banke he alangli aning ti dok nei tok cheng la pu alang li solon ba i la ke aprang prang alam
1: oh
0: amma nili alangli kitab long thek lo ati ot pipilang amma si ni bang na swel ho ke kam klem u umati se bang lang ding manili ati ot bonai pide nili nili ni bari rong phar pi phan se palun au pet ke pinso silunang po na si real